luglio col bene che ti voglio. No, no, no, no. E vabbè, siamo in luglio, questo si sa. Come state? Tutto ok? Com'è la pelle? Rossata? Bruciacchiata? Abbronzata? Insomma, come va quest'estate 1984? Io spero nella maniera migliore possibile, anche perché questa sera, questa fatidica sera, il sottoscritto vuole continuare una serie che ha iniziato qualche settimana fa. Vi ricordate quelle trasmissioni delle canzoni italiane nell'arco di 10 anni, dal 1961 al 1970? Ebbene, questa sera riprenderemo quella serie. Abbiamo preso in esame fino adesso il 1960, 61 e 62. Questa sera è la sera del 63 e del 64. Poi continueremo anche domani sera. Insomma, voglio esaurire questa serie perché molti di voi mi hanno detto: ma come hai iniziato? E l'hai piantata lì proprio? L'hai piantata lì a metà? No, no, no, mi sono ricordato. Bah, no! Le 14 migliori canzoni di tutti gli anni, a partire dal 1960 fino al 1969. Quindi sentirete del...

Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.

Okay, sono qui a tenervi compagnia fino alle 22, e invece niente, è come se fosse la prima trasmissione qui di fronte a voi, perché è un pubblico nuovo, siete tutta gente che non conosco, quindi mi presento, ho 20 anni, l'ho già detto, mi diverto a fare disc jockey, mi chiamo Danny Di Palma, trasmetto da Bolzano, da Radio Tse. Cosa posso dirvi? Sono contento di stare qui, mi auguro di avere un sacco di telefonate da parte vostra, che mi dimostrerete in questa maniera la vostra simpatia. Mi raccomando, fatevi sentire, fatevi così... sentire al nostro numero telefonico, comunque poi ne parliamo in seguito, no? Il sottofondo musicale per ricominciare alla grande con un ritmo abbastanza così, comunque il brano che andremo ad ascoltare fra pochi istanti è un brano di quelli veramente molto molto molto strani, uno di quei brani, no momento, c'è una moschetta regia che non ho capito, momento, blocca, no, blocca regia, blocca la musica, grazie, no, perché c'è una mosca che gira, che cos'è? Vabbè, allora va bene! Se è un moschito lasciamolo volare, no? Voi che dite? Siete d'accordo? Sì, no, forse, non lo so, signora, non faccio così, mi telefoni e ne parliamo in privato insieme, va bene?

0: Radio Isarco inizia i programmi in lingua italiana e augura a tutti buon ascolto.
1: Radio Isarco.
0: Tra breve vi daremo il segnale orario. Sono le ore 9.

Secondo passaggio giornaliero con la voce di Adriano. Signore, ancora una volta buongiorno, ben sintonizzati, anche se sarebbe più corretto dire buonasera. Bellissima, più che mai King Cars in apertura con questo vecchio singolo, Bad Davy 6. Ancora una volta ben sintonizzati, questa è Radio Rosengarten, le frequenze sono i 101.4 e i 94.100. Primo motivo richiesto, un motivo richiesto già in precedenza, si parla di circa 30-40 minuti fa se non erro. Si chiamano Simple Minds, questo è Don't You.